Sono trocco fuori a che alche no patna aner plage. Besit ons word gedeel gelaai, nou sons worde uil gesaai.